diretor de comandante Suka Gumi. Sudah la formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.